cozzagna o degli affilla, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu milas, yamilla.

se parania, i carivali meistero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cos mio record. Calmerixi, scato de birasi, atromito scalpasi,

Separania, i canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa, ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, tero napo.

Scania, i canivali maestro Vulia. Chiassa ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero una po'.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato debbi rasi, adromito scalpasi,